ponte ma ora nei tuoi tre. Ti muovi che lei la chiede su tu con la lei.